mi piace sentire musica. Con le amiche mie, così. Poi ci fanno due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. Ha già fornito l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede dall'ufficio, con gli occhiali e il taglier nero stretto.

festeggia artigli. E i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia gli devo far fare lezioni di piano. Te ne mano longo longo. E poi